0: questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
1: E la misma cosa succede dappertutto, in America, in Oriente, in Russia, in Europa.
2: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.